0: Toko uso mau fifi ai mai le soso mai crew leo to e wha minuti na tāle o le tūlai ono tāle tūlai ono tātou talafou mai vai whanua le ngana peritania ia mamae atuai mal tātou porkalame o le 65 show. Stick around. Yes, Damien, if I may add to learn Tato 65 Moline Fiafi.
1: You're now listening to PMN Samoa.
2: We ngā le tūla whono mo le whaungaina ofu whaola po life jacket I New Zealand atoa. E amata mai le aso iwa o ki topa luafe luas fuono. O le awha mamalu inai le whaia le o ofu whaola I lungo wa wha ngota ma wa fo lau mo ta whaunga I lungo wa imasami. E ilalo I fo leono mita le umi. Mo le si le fia atili manisi wha matalanga. Anga I atu le upengo tala talanga. maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.
3: La fo nei loa sau tupe I Samoa po America Samoa I se tau tau ngō fie a wale lotu tamaiti mo le nei tau sanga. O aso tofi ma aso foreile taitasi mai le aso lua sifu lua se etema e o atu le aso lua sifu lua o ketopa lua o lua ono o le ama fai ona la fo fua lau tupe I Samoa po America Samoa pe afa pe sili atu I le ono se lau tala New Zealand o lo e la fo ina me le Western Union I la la o le Lotus sa ili nei loa la la le Lotus I Westfield Manukau Linmore, Pakuranga Plaza, Westfield St. Luke's, North City Shopping Centre I Porirua, o Westfield Riccarton. Whaavave nei loa, oe nei e misia le avanoa I kod whaapitua o vaiaso teitasi. Lafu nei loa ia inga I Samoa, I se tau tau ngofie lava.